0: si vous êtes âgé ou malade, sauf si vous devez aller au travail et ne pouvez pas travailler à domicile, sauf si vous devez aller chez le médecin ou à la pharmacie, sauf si vous devez faire des courses ou aider quelqu'un. Le Conseil fédéral et la Suisse comptent sur vous.
1: Raccomandazione del Consiglio federale. Restate a casa soprattutto se siete in età avanzata o malati. Uscite soltanto se dovete andare al lavoro e non potete lavorare da casa. Se dovete recarvi dal medico o in farmacia. Se dovete fare la spesa o se dovete aiutare qualcuno.
2: The recommendation from the Swiss government is to stay at home, especially if you are sick or elderly. You should only leave your home if you are unable to work from home and must work on site. If you have to go to the doctor, go to the pharmacy, if you have to buy groceries, or if you need to help another person.
3: 95.6, the one and only.